0: Sono le 2:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

waiting to move on. And in the end, we accept it.

0: le 3 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Spotify.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 4
1: in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 6 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, con un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

sarà un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia? E parlavamo dei tuoi esami all'università.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, la giornata risulterà abbastanza equilibrata e soddisfacente. In amore un sorriso sincero semplificherà ogni situazione. Nel lavoro, davanti a compiti nuovi ed impegnativi, mostrerete sicurezza e competenza. Toro, cambiamenti significativi influenzeranno le relazioni con diverse persone. Alcune amicizie diventeranno più profonde, mentre altre usciranno definitivamente dal vostro cuore. Sul fronte professionale si aprirà un'importante occasione. Gemelli, sul fronte professionale la giornata sarà favorevole per risolvere piccole problematiche e migliorare l'efficienza lavorativa. Affrontate ogni problema con ottimismo e utilizzo del senso critico, garantendo risultati positivi. Cancro, l'abilità nel gestire diverse situazioni con agilità farà brillare i sentimenti, rendendo le relazioni più intense e vivaci. Sul fronte lavorativo le novità saranno ben accolte, aprendo la strada a progressi significativi. Leone, la tranquillità sarà essenziale per risolvere questioni complesse e ristabilire l'armonia. Per chi è single, sarà importante fare scelte oculate nelle relazioni, muovendosi con prudenza per evitare errori e ferite inutili. Vergine, vivrete una giornata molto intensa oggi, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Proverete emozioni profonde che vi porteranno a scoprire nuovi lati del vostro carattere. Le sorprese non mancheranno. Bilancia, la scena sarà tutta vostra oggi. Vi distinguerete per la vostra voglia di fare e per l'intraprendenza dimostrata. Sarete abili nel lavoro, ma non permetterete alla vita professionale di assorbire tutte le vostre energie. Scorpione, date spazio a tutta la vostra creatività oggi. Sarete ben contenti infatti di confrontarvi con nuove idee, vostre e altrui. La fantasia vi aiuterà ad osservare il mondo da un nuovo punto di vista e potreste rimanere molto sorpresi. Sagittario, avrete oggi un'indole pacifica pronta a chiarire con il prossimo e a non accendere inutili litigi. Questo vi consentirà di muovervi con sicurezza all'interno dell'ambiente sociale. Non tutti però vi dimostreranno altrettanto. Capricorno, le attenzioni del partner aumenteranno e voi sarete felici di assistere a dei gesti carichi di romanticismo, anche se alcune manifestazioni potrebbero mettervi a disagio. Cercate di ascoltarvi, capire perché e parlarne apertamente. Acquario, prenderete oggi le distanze dalla vostra routine quotidiana e proverete a mettere in pratica schemi alternativi, in modo da poter avere un risultato diverso. Vedrete che le cose inizieranno a subire delle modifiche in positivo. Pesci, sarete un po' preoccupati oggi per la vostra salute. Avvertirete infatti dei sintomi spiacevoli che vi metteranno in allarme. Prima di farvi prendere dal panico, è necessario risalire alle cause e fare soprattutto dei controlli accurati. Oggi vi saluto con le parole di Italo Svevo. Del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima, perché non serve. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Se ti chiedo di restare qua è perché solo non mi chiedo mai come mi va. Tu sei l'unica parte di me che mi piace e mi piacerà. Ma se dobbiamo fare finta, facciamola finita. Se vuoi posso fare finta che tu non sia esistita in quei giorni quando nessuno ti capiva in quelle notti.

0: Sono le 7 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma Al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. I giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che Italia gli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.43. I santi del giorno sono San Bruno e Santa Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929, in 9 città italiane, viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 6 ottobre del 1972, Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla terra. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato a La Chaux-de-Fonds il 6 ottobre 1887 e scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, 90esimo minuto. Ha condotto 90esimo minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Bello sentirsi leggeri quando si ritorna a casa. Ricordi quando da bambini si giocava per strada e senza chiedersi perché la vita passava.

0: Anna, nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, La danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini.

0: veloce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: 8 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
2: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico-militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
3: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
3: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
2: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Oggi ci spostiamo su un cielo poco nuvoloso, ma sempre luminoso. L'aria è frizzante al mattino e più dolce nel pomeriggio. Una giornata che accompagna con garbo verso la stagione nuova, senza fretta e senza scossoni.

0: La la.
1: Music Box.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Le vittime possono chiedere l'intervento del questore e devono sempre salvare le prove e parlarne con qualcuno di fiducia. Segnalazioni e dubbi possono essere inviati al Commissariato di Polizia di Stato online. www.commissariatodips.it. Ed ora passiamo a parlare di indagini e accertamenti informatici. Nel caso dell'avvelenamento con ricina di madre e figlia, prosegue la perizia sui dispositivi di Gianni Di Vita. Gli investigatori stanno setacciando la cronologia web, i file presenti su computer e pendrive e ogni traccia utile a ricostruire ricerche, preparativi e movimenti digitali. Le analisi puntano a verificare eventuali consultazioni di siti, manuali o procedure legate alla sostanza tossica. Gli esiti tecnici saranno decisivi per delineare il quadro accusatorio. Ora volgiamo lo sguardo al mondo delle indagini che guidano la giustizia. Una madre è stata condannata a 13 anni per la morte della figlia neonata, trovata nel forno invece che nella culla. La donna ha sostenuto che si sia trattato di un errore, ma la corte ha ritenuto le sue spiegazioni non compatibili con quanto emerso dalle indagini. Gli accertamenti tecnici e le testimonianze hanno delineato un quadro ritenuto gravissimo dai giudici. La sentenza prevede anche misure restrittive aggiuntive per la tutela dei minori.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
1: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai, ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
2: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
1: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
2: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
1: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
3: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
2: Per il momento è tutto, più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Italia Radio. To see my father on that day, I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
2: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

diciamo che, allora, non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo questa prima cosa. Stavo leggendo uno studio stamattina sul legame che c'è tra il prezzo dei carburanti e gli incidenti stradali, perché insomma è vero che la situazione è drammatica, adesso addirittura ci stiamo, come dire, rallegrando per dei tetti al carburante di 2 euro per la benzina, che è una roba allucinante, ce l'avessero detto qualche mese fa non ci avremmo creduto. Però tutto questo ha anche un piccolissimo lato positivo, almeno secondo uno studio che è stato fatto in Gran Bretagna, che dice che aumentare dell'1% il prezzo del carburante addirittura farebbe calare dello 0,4 gli incidenti, quelli gravi, quindi è davvero un dato molto importante. I motivi sono due: intanto fai meno chilometri, perché se ti costa un occhio fare qualunque tipo di tratta stradale la usi meno l'auto, e poi ci sono le persone che vanno più piano. Io le vedo tutti i giorni percorrendo questa statale, insomma, no, che devo fare per recarmi a Lidl Carpegiaux, che anche oggi peraltro ci ospita, ringraziamo assolutamente. Si vede un rispetto del codice della strada e soprattutto del limite di velocità mai visto prima, cioè dove ci sono i 50 all'ora si va ai 50, anche i 48, proprio si cerca di stare anche un pelo sotto, no? Non si sgasa, si cerca di arrivare ai semafori proprio, sai, dolci, così non si inchioda, si va con calma, tutto, è tutto un altro guidare, si crea qualche coda in più, questo sì, questo assolutamente sì. Non so se stiano aumentando anche i fruitori dei mezzi pubblici, questo non lo so, questo sinceramente non ho idea. Però magari ce lo può dire qualche ascoltatore, 349-722-5831 su WhatsApp, giusto? Facciamo un piccolo sondaggio nella nostra platea che ci ascolta.

0: Ciao.
1: Vabbè, sì, giusto. Vediamo il lato positivo delle cose, ragazzi, vediamolo. Intanto lasciamo perdere tutti gli effetti negativi che può avere il carburante a questi prezzi abbastanza allucinanti a cui ci stiamo abituando, anche se leggo che c'è un piccolissimo, diciamo, aspetto controverso, no, della ricerca di prima, per cui all'aumentare del carburante diminuiscono gli incidenti mortali. C'è un aspetto controverso e sono le moto e gli scooter, perché secondo sempre lo studio, quando aumentano i carburanti le persone tendono a usare meno l'auto e usare di più le moto, che purtroppo, insomma, sono invece spesso, come dire, alzano un po' la media, ecco, no, a livello di incidenti molto gravi, ma per come sono fatte le moto, insomma, abbastanza normale. Vabbè, non è questo comunque il tema di oggi, non sarà, diciamo, lo studio sulle abitudini stradali delle persone, dei carburanti, eccetera, ma parleremo un pochettino anche di politica, ci tocca. Perché domani inizia un consiglio regionale pieno di cose, tra una settimana ci dovrebbe essere anche la sentenza su Renzo Testolin e indirettamente anche Luigi Berschi sul famoso terzo mandato, tutto quello che sapete molto bene, secondo grado, ricordiamo, perché in primo già è stato detto che di fatto Testolin non poteva ricoprire ruoli nell'esecutivo, quindi si sta ragionando, come riporta anche l'ANSA, su i piani B, sulle possibili alternative, cioè se anche in appello il giudice dovesse confermare sì, effettivamente Testolin non poteva fare il presidente della regione ma poteva sedere semplicemente in consiglio come consigliere, diciamo così, semplice, e beh, insomma, bisogna trovare il nuovo presidente, bisogna cercare di capire chi è. C'è un po' un toto presidente adesso, vedo, no? Sull'ANSA vengono riportate come in ascesa le quotazioni di Giulio Grosjac, che attualmente è assessore, si parla anche dei nomi di Speranza Girò, di Sapilea, che lui, anche loro assessori, di Eric Laveva, tutti e tre, insomma, fanno parte della giunta, quattro se contiamo anche Grosjac, e insomma vedremo cosa succede. Adesso ricordiamo anche qualcosa a livello di gerarchie di voti, perché poi Testolin ha fatto il presidente anche perché è stato il più votato in assoluto, però dopo Testolin la seconda più votata è stata Speranza Girò, magari non ha tutta questa esperienza perché ha il suo primo ruolo da assessora, quindi magari, ecco, anche questo potrebbe pesare nella scelta. Comunque il quarto più votato è stato invece appunto Davide Sapinè, e poi troviamo proprio Eric Laveva, e infine in questa lista, in questa shortlist, Giulio Grosjac. Quindi questa sarebbe un po' la composizione, questa è un po' la rosa dei candidati, ecco, questa sembrerebbe, poi vediamo, sono un po' tanti, devo dire, non è che proprio ce ne hanno presi tipo 5, quindi credo che tra questi è molto probabile che ci potrebbe essere il futuro presidente eventuale, diciamo, sempre aspettare i giudici della regione. E poi in secondo piano, riferisce l'ANSA, potrebbe esserci anche il capogruppo dell'Unione Valdotè in regione, che è Aurelio Margheretta, che è un politico navigato, che ha fatto l'assessore, che potrebbe, insomma, inserirsi anche lui nella corsa alla poltrona più prestigiosa di Piazza dei Feglie. Staremo a vedere. Se volete fare anche voi un toto nome, ma ripeto, ancora c'è da capire cosa dirà il giudice, ma portiamoci avanti che non si sa mai, è il momento di iscrivercelo. 349 722 5831. Facciamo questo gioco, dai.

0: scusa, c'entra nulla, ma stavo leggendo un po' di notizie qua e là, insomma, adesso leggevo le dichiarazioni di Mario Adinolfi. Io ti giuro, io non ho mai letto una roba così, ti giuro. Allora, Mario Adinolfi è stato arrestato perché pare abbia truffato delle persone, insomma, con la promessa di facili guadagni attraverso il gioco d'azzardo, no? Sostanzialmente una cosa che si chiamava scommessa collettiva, cosa che secondo la giustizia era una forma di truffa. Ci sono tante persone che sostengono di aver dato soldi senza ricevere nulla in cambio. Lui, no, io non ce la fa. Cioè, lui davanti al giudice, davanti al praticamente, cos'è, il GIP, esatto, il giudice di indagini preliminari, gli è stato chiesto: ma lei pensa di restituire i soldi? E lui ha risposto: sì, li restituirei se mi permetteste di giocare a poker, perché sono molto bravo, andrei alle finali mondiali, guadagnerei un sacco di soldi e glieli potrei ridare, però mi avete bloccato qui in carcere e non posso. Cioè, posso dire veramente... No, sì, stupendo, stupendo. Poi lui cattolico, cioè tutto una grande contraddizione. Stupendo, colleghiamoci col Music Box, vai. Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Super Trailer alle 9.37 su Top Italia Radio. Allora, c'è stata anche questa cosa del fatto che il governo nazionale ha impugnato la legge regionale valdostana sui soldi dati all'USL per garantire i famosi LEA, i livelli essenziali. Non tutti se lo ricorderanno, insomma, a luglio sono stati stanziati 19 milioni dalla regione, insomma, per ripianare il disavanzo dell'USL, ed era stata approvata dal Consiglio, ovviamente, questa norma con 20 voti a favore, 15 astensione, eccetera. In realtà, secondo quello che ha deciso il governo, appunto, nazionale, ci sarebbero dei problemi in questa cosa, cioè sono due commi di un articolo che prevedono che per il 2027 l'azienda USL adotterà il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio e di conseguenza che il termine entro cui la giunta regionale deve approvare il bilancio preventivo dell'USL è posticipato al 30 aprile. Secondo le valutazioni del governo, questa norma viola la competenza statale, per cui spetta allo Stato la determinazione unitaria del termine per l'approvazione dei bilanci, cioè non può essere la regione a decidere entro quando vanno approvati i bilanci, ma deve essere appunto lo Stato a fare questa cosa, motivo per cui è stata impugnata la norma, cioè si è opposto, insomma, alla norma, e quindi ora si capirà cosa succede. Il governo ha deciso di sollevare queste questioni, che sono, ricordiamo, questioni di legittimità costituzionale. Infatti si fa di fronte alla Corte Costituzionale, quindi sono questi due commi dell'articolo della norma che si reputano essere eccessivi rispetto alle competenze attribuite alla regione dal suo statuto speciale, perché è in contrasto con la normativa statale. Quindi, insomma, questo adesso non so bene come ci si muoverà in questi casi, lo scopriremo anche credo nei prossimi giorni, cosa succede in questi casi, cioè se si deve annullare tutto, se si possono correggere questi due commi. Insomma, questo va capito, e vedremo quali sarà saranno le azioni. Se ne parlerà anche in consiglio, visto che subito a inizio consiglio ci sono alcune interpellanze sul tema, quindi sarà interessante anche sentire l'assessore Marzi, che immagino sarà l'assessore deputato, a spiegare qual è la situazione.
15: Sono come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: E poi insomma gli altri quotidiani, per esempio vediamo Gazzetta Matin, parlano ancora di temi insomma ormai sempre verdi, possiamo dirlo, in questi giorni. Aspetta, eccola qua, trovata, per esempio quello della polizia penitenziaria, del carcere di Brissogne, che continua a mostrare delle criticità, lo dice un sindacato che si chiama Sinappe, che rappresenta appunto la polizia penitenziaria, che parla del fatto che secondo loro non si può più lavorare così, non c'è nessun nuovo agente, non viene assunto nessuno, le condizioni di lavoro sono definite insostenibili, vengono annunciate anche delle proteste dal sindacato, e insomma di fatto davvero è una situazione che non è più, secondo loro, insomma portabile avanti, sostenibile appunto, ecco. Questo perché è venuto fuori appunto che per il carcere di Brissogne non è previsto alcun incremento di personale, perché il provveditorato regionale per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha assegnato 99 unità per far fronte alle carenze di organico del distretto, che è tutt'uno, però tutte queste unità saranno destinate agli istituti di Cuneo, Novara e Alba. Quindi motivo per cui insomma a Brissogne non ci saranno nuovi agenti della polizia penitenziaria. Il sindacato sostiene che sono in pochi e quindi ci sarebbe stato bisogno, e come invece, di rimpinguare l'organico. Anzi, l'istituto di Brissogne riceverà solo eventuali sostituzioni delle unità che dovessero trasferirsi nell'ambito della mobilità ordinaria interna appunto del personale. Ne ha parlato anche Matteo Ricucci, che è vice segretario regionale per Sinappe, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Ha detto: siamo di fronte a una decisione inaccettabile e siamo pronti a manifestare. Quindi questo è il polso della situazione.
2: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Sabrina Carpenter, una delle tante pop star provenienti dagli Stati Uniti. Anche le pop star, devo dire, una volta erano un po', come dire, delle semidivinità. Ora sono tantissime. Cioè anche queste mega pop star americane. C'è un elenco ormai, non so, lasciamo perdere i nostri artisti italiani, che se vi dico i nomi di alcuni artisti che andavano in radio 2-3 anni fa, dite giustamente: ma chi l'ha mai sentito? Perché ormai è un fast food la musica. Cioè proprio consumi 5 minuti tutto, mezz'ora massimo, duri un mese, così poi sparisci. Ce ne sono veramente pochi che stanno durando, ma anche a livello internazionale è un po' una tendenza, insomma, un po' un trend, no? Il fatto, magari ne parlerà Cavere, potrebbe essere un tema di uno dei suoi editoriali, glielo suggeriamo il direttore. Intanto vedo che si parla anche, aspetta, vediamo un po', ah ecco, questo qua è interessante, sì certo, ancora c'è tutta la storia fentanyl, ragazzi, c'è questa cosa del fentanyl, è incredibile, cioè mi servirebbe una base adatta per parlare del fentanyl, però, perché scusami, dobbiamo giustamente, aspetta, ce l'abbiamo, Last for Life, no, non ce l'abbiamo, non abbiamo Last for Life, allora aspetta che la recuperiamo da qua, Last for Life, hip hop, un po' se riusciamo, eccola qua, perfetto, allora parliamo di fentanyl, quindi... Vediamo un po' il fentanyl, questa droga che fa veramente paura, insomma, no? Che zombifica le persone, l'abbiamo visto in tanti video provenienti anche dagli Stati Uniti, è un farmaco che si utilizza anche a livello medico, ovviamente a scopi, credo, anestetici, antidolorifici, insomma, è un potentissimo, non so se un oppioide, che cos'è, se non mi chiedete, non lo so, comunque è fatto da un farmaco molto, molto potente. Allora, secondo le ipotesi della procura, ci sarebbe un medico, un neurochirurgo, che all'ospedale di Aosta avrebbe negli ultimi 2 anni prescritto quasi 5.000 dosi di fentanyl o farmaci che hanno lo stesso principio attivo ad amici e familiari, motivo per cui è indagato su questo presunto giro illecito di richieste. Quindi ieri c'è stata questa perquisizione, insomma, giustizia è entrata, in qualche forza dell'ordine sono entrate in ospedale per diverse ore a sentire un po' tutti, a controllare quello che c'era da controllare, e adesso si indaga appunto nei confronti di questo medico per capire cosa è successo, insomma, se è andata davvero così, qual è il motivo, insomma, ancora non si sa molto, però veniva detto dall'USL a fine giugno che non c'era nessun allarme fentanyl, quando già allora era stato, insomma, segnalato un furto di 80 fiale di questo anestetico a Roma, che a livello nazionale aveva creato dibattito sul tema, e in quell'occasione l'assessore alla sanità aveva detto non risultano ammanchi di fentanyl ad Aosta, nell'ospedale di Aosta, ed eventuali discrepanze e anomalie erano già state segnalate alle autorità. Da queste discrepanze segnalate alle autorità potrebbe essere, secondo quanto riporta la RAI, partita l'investigazione della procura, che ora dovrà accertare la natura di questo presunto giro illecito. Giro illecito. Vabbè. Ricordiamo anche che in Valle d'Aosta al momento ci sono un paio di casi in carico al SERD per dipendenza da fentanyl su un totale di 368 pazienti in cura per abuso di sostanze stupefacenti. Quindi questo anche per dare un po' la misura del fenomeno, insomma, in termini poi di dipendenze, di presa in carico anche dei servizi che servono a smettere, insomma, no? Uscire da questi gorghi in cui ci si può infilare. Vabbè. Fentanyl, che mi dicono essere tra l'altro molto costoso, cioè un farmaco particolarmente costoso e anche potentissimo, cioè veramente una roba di una potenza che viene data, insomma, a persone che hanno per esempio dolori molto forti, insomma, è davvero qualcosa di pesante, ecco, pesante, così mi suggeriscono, così mi riferiscono. Vediamo che succede anche qua, seguiremo, sarà uno degli oggetti anche questo del prossimo consiglio. Intanto c'è Taylor Swift con la sua Anti-Hero.

c'è anche la vicenda, ovviamente, diciamo, di questa indagine per presunta corruzione che vedrebbe coinvolte anche due figure in qualche modo collegabili a CVA. Stiamo parlando del suo ex amministratore delegato Argirò e anche di un consigliere. Aspetta, che qua parte una canzone sotto. Perché? Ma perché parte una canzone? La base, oh, base, esatto. Mamma mia, che casino! Ogni volta faccio dei macelli tutte le volte. Dicevo anche di un attuale consigliere di amministrazione di CVA EOS che si chiama Marco Malacarne. Insomma, tutto questo nell'ambito di un'indagine della Procura di Palermo in cui si parla appunto di questo presunto giro di corruzione che avrebbe appunto interessato anche queste due figure legate in qualche modo alla Compagnia Valdostana delle Acque. Tra l'altro ho parlato l'avvocata di Giuseppe Argirò, che si chiama Sabrina Franzone, che è di Genova, che ha detto insomma la sua versione, ha detto un po', non so se sarà la linea difensiva, ma insomma un po' ha risposto a quello che si sta scrivendo. Dice: vogliamo pensare che CVA sia un'azienda di sprovveduti? E poi ancora: l'accusa è veramente incredibile, mi trovo di fronte ad accuse di corruzione sulla base di una consulenza regolare che un'azienda come CVA ha dato a un avvocato che è anche professore universitario. Si riferisce a questa figura, insomma, questo Matta, che avrebbe appunto a sua volta poi, mi ricordo, ragazzi, già da ieri la mia memoria è già finita, cioè, lui è un avvocato palermitano, eccolo qua. Secondo i PM i soldi ricevuti sarebbero serviti per essere poi consegnati a Gaetano Armao, figura di spicco della politica siciliana, già vicepresidente della regione, presidente della commissione tecnica specialistica per l'autorizzazione ambientale, per forzare un po' appunto sull'autorizzazione a questo tipo di procedimento che poteva interessare a CVA e EOS. Cosa dice appunto l'avvocata Franzone? Dice anche che pensare che Argirò si interfacci con Armao sapendo che i soldi della consulenza con l'avvocato Matta sarebbero andati a lui, insomma, dice, il salto logico è tanto. Parliamo di una persona, Argirò, molto prudente, una follia pensare una condotta simile per qualcuno che non dà confidenza neanche negli aperitivi. E poi ancora, mi scusi, chiede al giornalista Franzone, insomma, quale legame poteva mai esserci tra Argirò e costoro? Doveva amarla ben tanto CVA per fare ciò che l'accusa suppone abbia fatto. E la teoria è questa, cioè che si trattasse semplicemente di una consulenza, anche perché nel 2024 c'era una forte siccità in Sicilia e quindi questa interlocuzione, questa consulenza era nata come una sorta di modello da esportare, anche perché CVA era presa a modello come appunto un'azienda che stava operando bene nel settore energetico, in particolare nel settore delle rinnovabili, che poteva interessare alla Sicilia. Quindi questa è un po' la versione dei fatti dell'avvocato difensore, naturalmente super di parte, ci mancherebbe, di Giuseppe Argirò. Vedremo quale sarà adesso lo scenario, quale sarà lo sviluppo di questa indagine, che comunque è un tema piuttosto serio, piuttosto delicato, ecco, da affrontare. Adesso non so quali misure siano state disposte. Aspetta, che avevo letto prima una notizia, oggi facciamo tutto un po' in diretta, scusate, ma oggi abbiamo un po', eccolo qua, sono stati chiesti domiciliari sia per Argirò sia per Malacarne, misure cautelari chieste dalla procura di Palermo appunto nell'ambito di questa indagine. Noi tra pochissimo ci colleghiamo con le notizie, quelle nazionali, chissà che anche questa non ne rientri, non ne faccia parte. Io vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, con noi, che è il 349-722-5831. Salutiamo anche Giuliana, che come sempre puntualissima lo sta facendo. Sentiamo ancora un disco di Emma.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata battuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nazione, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
3: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
2: La cronaca: sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
3: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton, di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
2: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, è quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Anello al naso e sveglia al collo. Frase di un razzismo dozzinale che pretende di ridurre intere popolazioni a una caricatura. È un'espressione che è stata adoperata ad esempio per le popolazioni africane, che nasce da una visione xenofoba e ignorante. Succede però anche quando si guarda chi vive in montagna come a qualcuno che appartiene a una civiltà minore, come se l'altitudine fosse inversamente proporzionale all'intelligenza e alla modernità. Mi sono imbattuto anche in politica in qualche ganassa di città, armato di una sufficienza incrollabile, convinto che vivere in montagna significhi essere un po' più arretrati. Già nell'Ottocento i viaggiatori del Grand Tour attraversavano le Alpi osservando le popolazioni locali con un misto di curiosità e condiscendenza. Vedevano la fatica quotidiana, la scarsità dei mezzi, l'isolamento dei villaggi, ma non riuscivano a vedere ciò che quella fatica aveva costruito, regole comunitarie, forme di autogoverno, solidarietà, sistemi di gestione collettiva delle risorse, capacità di adattamento. Il grande storico delle Alpi, Paul Guichonnet, ha mostrato come l'arco alpino non sia mai stato una barriera, un margine, una terra di arretratezza. Scriveva: le Alpi sono state una grande cerniera europea attraversata da uomini, merci, idee, lingue e culture, una realtà con un proprio destino umano nella quale le popolazioni hanno costruito nel tempo forme originali di vita e di relazione con il territorio. Esemplare un altro storico della montagna, Werner Batzing. Le Alpi non sono una natura selvaggia incontaminata, né un semplice parco giochi per la civiltà urbana contemporanea. Sono, in primo luogo, un secolare paesaggio culturale plasmato dalla fatica quotidiana dell'uomo che ha saputo adattarsi all'ambiente montano senza distruggerlo. Il piemontese Nuto Revelli parlava della durezza della montagna, ma anche della straordinaria sapienza del territorio e delle relazioni umane. Mario Rigoni Sterna ha fatto del suo altipiano non soltanto lo scenario dei suoi racconti, ma il luogo di una precisa idea del rapporto fra uomo, natura, memoria e comunità. Per questo mi infastidisce quando la montagna viene considerata una riserva di risorse da sfruttare, una scenografia per il tempo libero degli altri, oppure un grande luna park stagionale per chi arriva dalla città. Questo atteggiamento ha qualcosa di colonialista. Decidere per altri, convinti di sapere meglio degli interessati che cosa sia il loro bene. Evoco una frase di un amico scomparso, anche lui esperto della montagna, Luigi Zanzi. Le Alpi hanno proposto a molteplici uomini migranti in cerca di una propria sorte di civiltà una sfida ambientale che solo pochi popoli hanno saputo accettare come propria scelta ambientale, facendosi montanari e facendo delle Alpi più volte un laboratorio di invenzione di una nuova società d'Europa. Mentre si discutono nuovi equilibri fra sviluppo e ambiente, fra comunità locali e globalizzazione, fra identità e apertura, dovremmo tornare a guardare con più attenzione alle Alpi.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Dopo le news c'era Coez con la sua Mister Nobody, 10:13 su Top Italia Radio. Le altre notizie di cui parlano i giornali quest'oggi vertono per esempio sulla cultura, gli eventi culturali. C'è la Saison Culturelle che sta per iniziare, insomma, manca ancora qualche settimana. Insomma, la sezione spettacolo, questa è la notizia che riporta l'Ansa, aprirà con Fratello Sole, Sorella Luna, spettacolo che andrà in scena il 27 ottobre, che è una nuova versione teatrale dell'opera di Franco Zeffirelli, firmata da Angela De Mattei, diretta da Piero Maccherinelli, e che sarà appunto visibile allo Splendor ad Aosta. Questo è stato comunicato dall'assessorato regionale alla cultura nell'ambito della tournée nazionale di questo spettacolo, che è partita proprio l'altro ieri. Quindi, insomma, di fatto arriverà anche ad Aosta una tappa di questo prestigioso spettacolo teatrale molto atteso dagli appassionati. E poi ancora sugli eventi del territorio, in Valle d'Aosta ci sono stati in questi giorni e ci saranno ancora in realtà una serie di incontri con la popolazione legati al pane nero, la festa del pane nero. In Valle d'Aosta accesi 72 forni in 52 comuni per questa festa. 17-18 ottobre sarà appunto un po' il giorno, poi alcuni l'hanno fatta, insomma, questa festa, alcuni comuni la fanno anche d'estate addirittura, però ecco, il 17-18 ottobre è un po' il weekend che è quello designato, no, come festa del pane nero, la festa transfrontaliera Lo Panner, i pani delle Alpi, che giunge così alla 11ª edizione. E insomma, sono numeri che crescono anno dopo anno e che chiaramente fanno molto piacere. Su pane nero nessuno ha niente da dire, perché sono quelle cose su cui non ci sono divisioni, no, vegani, non vegani, tutti quanti lo mangiano, quindi va benissimo.

se, diciamo così, la sanità, ma abbiamo detto prima anche la polizia penitenziaria, non se la passano benissimo a livello di personale, perché c'è una certa qual carenza di personale, non sta tanto meglio, anzi direi proprio per niente, il tribunale, che anche qui insomma lamenta una carenza di personale, ormai non voglio dire strutturale, ma insomma sono tanti anni che ne sentiamo parlare, carenza di organico, assistenti giudiziari, operatori di cancelleria, funzionari, direttori amministrativi, insomma questo preoccupa. Nessuno dei 6 assistenti giudiziari è entrato in servizio alla scadenza del termine, che era del 1 ottobre. Al momento, pensate, al tribunale ci sono 18 persone, secondo così l'ideale dovrebbero essere 38, cioè sono meno della metà di quelli che servirebbero. Senza personale amministrativo, tecnici, assistenti, l'attività dei giudici rischia il blocco materiale della gestione. Un problema che il presidente Marra, ne ha parlato in questi giorni, lamenta da tantissimo tempo, peraltro non da poco, come dicevamo, motivo per cui il presidente Marra sarebbe Giuseppe Marra, presidente del tribunale. Per questo motivo in settimana lui si recherà a Roma al ministero per chiedere che venga sbloccata questa situazione. Spesso noi parliamo di giustizia molto lenta, ecco, ogni tanto le cause sono anche più banali di quello che si creda, se banali si possono definire.

0: Intanto ora sorrido per i messaggi, so che arrivano ogni tanto su WhatsApp. Abbiamo recuperato un disco di Elisa molto bello, Heaven Out of Hell, bellissima, anni 90 se non sbaglio, inizio anni 2000, non mi ricordo più, aspetta che guardo l'anno esatto, facciamo un po' i fenomeni, aspetta, 2001, ok, perfetto, era proprio un po' a cavallo tra millennio scorso e quello attuale. Noi ora ci colleghiamo invece col Music Box, sperando di non ritrovare Elisa, potrebbe succedere, potrebbe assolutamente succedere, ma sentiamo chi c'è, poi anche all'interno del blocco che contiene le notizie regionali in diretta su Top Italia Radio. Music Box.
1: Passiamo alla parte dedicata alla sicurezza internazionale. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, la CIA avrebbe segnalato un possibile piano russo per colpire Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal mare. L'allarme riguarda i velivoli Gerbera, nascosti in container su navi mercantili. Fonti italiane, però, precisano che nessun alert ufficiale è mai arrivato a Roma. La notizia resta al momento priva di conferme operative. Ora entriamo nell'ambito del meteo e del clima, tra previsioni, fenomeni e tendenze da monitorare. Ottobre potrebbe aprirsi con temperature sopra la media e condizioni stabili, con la possibilità di una fase mite tipica dell'ottobrata. Le proiezioni indicano però un cambio di scenario verso metà mese. Le perturbazioni atlantiche potrebbero riportare piogge più frequenti, soprattutto nella seconda parte del periodo, e in alcune zone le temperature iniziali potrebbero superare la media di 2-3 gradi. Secondo un'analisi dell'agenzia France Presse, basata sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione europea, il prezzo medio del diesel nell'UE ha raggiunto un nuovo massimo storico di 2,23 euro al litro, superando i 2,16 euro della settimana precedente. Il record riguarda 19 paesi dell'Unione, tra cui Italia, Francia e Germania, ed è legato agli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Leggevo questo articolo, visto che il periodo è giusto, direi, con la città più gettonata dell'estate 2025 in Italia. Cioè, qual è la città dove c'è stata la crescita principale rispetto all'anno precedente, che quindi ha avuto il maggior numero di prenotazioni, direi? Provate a indovinare, provate a dire qual è secondo voi. Secondo me è abbastanza sorprendente, ma neanche così tanto.

Quindi la città più gettonata dell'estate 2025 tra quelle italiane è Bari. Bari in assoluto la destinazione più richiesta tra i turisti stranieri, un aumento del 41% delle prenotazioni rispetto all'anno prima, un vero e proprio exploit. Devo dire sorprendente, ma non troppo, perché comunque la Puglia negli ultimi anni è cresciuta tanto a livello turistico, no? Lo sappiamo. Secondo posto Palermo, che ha ottenuto comunque un più 29%. Al terzo posto ex aequo per Rimini e Milano. Vedi che Milano cresce grazie agli eventi, grazie a un sacco di cose che offre, che magari per molti sono inconcepibili, però sono molto molto apprezzate. Poi ancora Bibione, Jesolo, sono un po' le prime cinque. Mollano un po' le città d'arte, forse pagano l'overtourism.

Allora, uno studio che secondo me dice solo una cosa ovvia, cioè una cosa di cui abbiamo parlato più volte anche con Licia Coppo, pedagogista, che dovrei invitare, adesso la contatteremo, e certifica che dare uno smartphone in mano prima dei 13 anni è rischioso. E ci sono stati degli esperti che si sono riuniti intorno a questo studio pubblicato sul Journal of the Human Development and Capabilities, che mette in evidenza i potenziali rischi ed effetti negativi che ha lo smartphone sugli under 13. Lo studio peraltro non ha avuto un campione piccolissimo, 100.000 giovani, scoprendo con questo che chi aveva avuto il primo cellulare da bambino tendeva ad avere una salute mentale più fragile da grande. È una roba allarmantissima, molti purtroppo scambiano un po' il telefono per babysitter, quindi c'è questa cosa qui. Vediamo tra poco come ha proceduto lo studio nel suo sviluppo, nelle sue evidenze, e soprattutto quali sono poi questi rischi, in cosa si concretizzano.

0: da che parte stai?
1: Eh sì, viene confermato dalla scienza, quindi, che usare uno smartphone prima dei 13 anni può aumentare i rischi legati alla salute mentale. In particolare si parla di bassa autostima, difficoltà nel regolare le emozioni, pensieri negativi e anche una certa disconnessione dalla realtà nei casi più limite. Le conseguenze sembrano colpire in modo diverso ragazze e ragazzi. Le prime sembrano essere più colpiti, mentre i secondi un po' più stabili, un po' meno, diciamo, bersagliati forse anche da tutti i messaggi, insomma, che ci sono, l'idea di corpo, tutto quello che esiste sui social network che conosciamo molto molto bene. Quindi gli esperti, dopo aver delineato questi tratti, hanno fatto anche un appello ai genitori, cioè di adottare un approccio precauzionale. Per farla breve, non dategli di mano prima almeno dei 13 anni, questo è quello che dico.

Poi a Straragione Sandro che ci scrive, dice anche agli over 13 fa male lo smartphone. Salutiamo Sandro, affezionatissimo. Sì, in effetti sì, è vero, le ricerche si concentrano soprattutto sugli adolescenti, preadolescenti, però diciamo anche chi è più in là con l'età non è che proprio ha dei vantaggi a scrollare per 7 ore al giorno. Questo è abbastanza chiaro, abbastanza evidente. Insomma, si inizia a parlare di dipendenze finalmente, no? Associate allo smartphone in modo piuttosto serio. Va bene, noi ora tra poco ci colleghiamo con le notizie, abbiamo tempo ancora di sentire un disco che si chiama Gimme Love di Sia e poi la redazione.

0: Sono le 11 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
1: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
1: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
1: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
2: È tutto, a più tardi.

0: sta facendo molto, insomma, non scalpore, ma insomma è curiosa questa cosa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha registrato, avrete sentito, un audio di 4 secondi nei giorni scorsi, in cui dice semplicemente il suo nome, dice solo io sono Giorgia Meloni, per tutelarsi dal deepfake, cioè dal fatto di poter utilizzare la sua voce. Sentiamo, signora, ci abbiamo l'audio.
1: Io sono Giorgia Meloni.
0: Questo qua, esatto, sì.
1: Io sono Giorgia Meloni.
0: Questo qui, che non è una roba fatta con l'AI, anzi è proprio lei che lo dice, proprio per evitare che qualcuno lo faccia con l'AI. È un modo per garantirsi la proprietà intellettuale della propria voce. Cioè, una cosa incredibile se ci pensi. Cioè, ognuno di noi dovrebbe fare, personaggi pubblici naturalmente, fare questa cosa. Cioè, lei ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite appunto sistemi di intelligenza artificiale generativa. Lo aveva fatto anche Giusy Ferreri come prima cantante italiana a pensarci. E come si può constatare sul sito competente, che sarebbe l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, EUIPO, la domanda è presentata dalla Meloni tramite uno studio legale di Roma e una società marchigiana, è oggetto di esame, quindi ancora non è, insomma, penso che gliela concederanno, però vedremo. La registrazione è collegata a tre tipi di servizi che includono contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche. Vabbè, queste cose un po' più tecniche. Il fatto sta che siamo entrati nell'era in cui dobbiamo brevettare la nostra voce, cioè dobbiamo tipo registrare la nostra voce come se fosse qualcosa da proteggere da cloni, da cose di questo tipo. Soprattutto, ripeto, ovviamente vale per personaggi famosi che con la voce ci lavorano, e chiaramente i cantanti sono i primi a doversi preoccupare, però anche i politici possono essere oggetto di video manipolatori che poi, sai, ti appaiono così distrattamente su Instagram, su TikTok, mentre scrolli non è che vai a vedere sempre se quella roba lì è fatta con l'AI. Ormai è talmente preciso che è davvero quasi impossibile distinguere.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Oggi ci spostiamo su un cielo poco nuvoloso, ma sempre luminoso. L'aria è frizzante al mattino e più dolce nel pomeriggio. Una giornata che accompagna con garbo verso la stagione nuova, senza fretta e senza scossone.

comunque c'è poco da fare, i giapponesi sono sempre un passo avanti o indietro, dipende dai punti di vista, perché qua sono cicli che tornano. Sembra proprio che in Giappone le app di dating, cioè per conoscere l'anima gemella, Tinder, queste robe qua, stiano un po' tramontando, no? Cioè che non vadano più tanto di moda, e addirittura sta tornando di moda invece il buon vecchio consulente matrimoniale, l'agenzia matrimoniale. Cioè sembra che sempre più giapponesi scelgano le agenzie, che stanno risalendo dopo essere state, diciamo, per un istante un po' buttate fuori dal mercato proprio dalle app, che sembravano poter semplificare tutto. Ci sono dei veri e propri tutor che insegnano anche come affrontare gli appuntamenti, e c'è anche proprio la ricerca dell'anima gemella, cioè si cerca di affidarsi a dei professionisti che immagino abbiano poi il compito di fare quel match che di solito facevano appunto le app tipo Tinder, così. È così, ragazzi. Benissimo. Io conosco anche persone che sono andate a reality, cioè quel reality che ti fa conoscere tua moglie o tuo marito, com'è che si chiama? Matrimonio a prima vista, no? Dove tu dai tutte le caratteristiche, eccetera. Ho parlato con una, vi dico questo serio, ho parlato con una persona che ha partecipato a questo reality e mi ha spiegato come funziona, cioè quali sono i criteri con cui ti accoppiano a qualcuno. Cioè fai non so quanti colloqui con degli psicologi, parli di tutte le cose che ti riguardano, quelle più intime, e poi loro cercano di matchare sulla base della persona che secondo il loro punto di vista e anche quella degli psicologi è più compatibile. Quindi c'è proprio tutto uno studio dietro, eccetera. Io non so quale sia la percentuale di successo di quel tipo di strategia lì, però sembra proprio che si torni verso l'antico, cioè che l'app da sola non faccia più il suo lavoro come si pensava potesse fare, cioè non ha risolto assolutamente il problema della solitudine, della difficoltà di trovare, non dico l'anima gemella, ma anche solo degli incontri, insomma. Poi alla fine nasce un po' anche per questo, non è che vai su Tinder cercando moglie o marito, cioè non credo, no?

Vabbè, dai, sto guardando ancora le notizie sul meteo, che sono sempre assolutamente prime in tutti i quotidiani. Sembrerebbe che a preoccuparsi siano anche chef e agricoltori, perché El Niño, cos'è? Sto El Niño cos'è? Tipo la perturbazione calda che anche d'autunno, credo, no, dovrebbe tenerci compagnia almeno per qualche settimana, mette in crisi anche tutto il tema, insomma, della cucina, quella della biodiversità, il food, la cucina ambientale, come viene definita. Quindi anche le piante stanno soffrendo lo stress termico, dice un esperto. Per la prima volta fruttivendoli e supermercati non hanno i prodotti sugli scaffali perché non arrivano più. A me non sembra, però va bene, cioè può essere, ma non è mai successo, ma ok. Mi rendo conto di vivere in una realtà parallela, forse rispetto a quella dei giornali, va benissimo. In questo caso ne ha parlato uno scrittore, cofondatore dell'associazione Terra, che si chiama Fabio Ciconte, che dice che c'è preoccupazione anche per questa crisi che continua a protrarsi anche durante l'autunno, mettendo in difficoltà ulteriormente gli allevatori, gli agricoltori, soprattutto perché lui è molto vegano, se ho capito bene, parla soprattutto di piante, no? Non tanto di allevamento. Vabbè, quindi questo dice: l'impatto è già chiaro, la stagionalità dei prodotti è totalmente saltata, facendo più caldo la stagione vegetativa anticipa di diverse giornate, e questo comporta che poi arrivano quei fenomeni estremi, soprattutto nei momenti in cui la pianta è più fragile, e questo fa sì che i raccolti vengano distrutti. Tutto ciò sta avvenendo con una frequenza che prima non si conosceva nell'agricoltura moderna, così vengono persi migliaia di ettari di produzione. Le piante stanno andando in stress termico e quindi diventa difficile per un agricoltore programmare le proprie produzioni. Questo può essere vero comunque in linea generale, magari non proprio quest'autunno, ecco, però un discorso in generale che si può fare, certo, visto che le temperature sono cresciute, un ritorno e un effetto, insomma, un riflesso c'è per forza di cose anche sul settore, certo, questo assolutamente.

0: Ambassadors, No Strings. Ora colleghiamoci col Music Box.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

5. Oggi, sempre il 6 ottobre, usciva anche il quinto disco dei Darkness, Pinewood Smile, nel 2017, peraltro registrato in Cornovaglia. Segnaliamo questa cosa, sono andati in Gran Bretagna giustamente per registrare questo. Loro sono britannici, tra l'altro, i Darkness. Sì, esatto, beh, non c'è nulla di strano allora, pensavo fossero tipo americani, fosse una curiosità. Giustamente hanno fatto, sono stati lì, cioè, dove sono nati e cresciuti. Nel 98 oggi usciva negli Stati Uniti una raccolta dei Depeche Mode che si chiamava The Singles, disco d'oro in mezza Europa e di platino in Germania e negli Stati Uniti, più di 2 milioni di copie vendute. Oggi, nel 2002, Mick Jagger donava 100.000 sterline alla sua vecchia scuola, che si chiamava Dartford Grammar School in Kent, per l'acquisto di strumenti e le lezioni gratuite di musica. E ancora oggi Bruce Springsteen visitava in una visita notturna nel 2006 la Basilica di San Francesco in Assisi e esclamò che gli affreschi di Giotto sono i colori della resurrezione. Questo è il suo commento, diciamo, fu questo. Ultimissima data, sempre il 6 ottobre dell'83, i REM in TV allo studio della NBC, ospiti al David Letterman Late Show, cantavano Radio Free Europe e anche So Central Rain, così, con l'esibizione televisiva dei REM. Va bene, avete qualche nome interessante, secondo me, per andare con le vostre proposte per il disco libero? 349 722 5831 per mandarcelo.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. L'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo e la base giusta per arrivare a dei risultati, ascoltiamolo.
3: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due partite, due belle partite.
2: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania. La Bosnia le risponde battendo la Polonia. Vince l'Ungheria contro l'Ucraina. L'Irlanda del Nord, Georgia, finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio. A poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla Procura Generale dello Sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli.

persone come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Allora, due canzoni in ballottaggio anche oggi, come al solito, disco libero, le regole sono semplici, dovete votare tra la 1 che è dei Rem. E la 2 che è di Zucchero.

0: diversi.
1: Quindi sono due dischi in qualche modo legati, no, non legati in niente, perché sono due decadi diversi, uno dell'85 e l'altro del 91, quindi nulla. Comunque avete queste due opzioni, 349-722-5831 per votare la vostra preferita.

0: questa Losing My Religion finisce anche la puntata di oggi. Noi ci ritroviamo domani dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, grazie anche a oggi di Del Carpe Gio che ci ha ospitati soprattutto. Ciao.
1: Sono le 12 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
3: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
4: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz: abbiamo presentato Accelerate EU, abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
3: Dopo i disordini dei giorni scorsi, in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
4: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo termine.
3: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Ed ora passiamo a parlare di tutela digitale. Il cyberbullismo è una forma di violenza che avviene in rete e può diffondersi rapidamente attraverso messaggi, immagini e minacce. I segnali sono chiari: sbalzi d'umore, difficoltà nello studio, isolamento dagli amici, paura di mostrare il telefono. Le vittime possono chiedere l'intervento del questore e devono sempre salvare le prove e parlarne con qualcuno di fiducia. Segnalazioni e dubbi possono essere inviati al Commissariato di Polizia di Stato online, www.commissariatodips.it. Ed ora passiamo a parlare di indagini e accertamenti informatici. Nel caso dell'avvelenamento con ricina di madre e figlia, prosegue la perizia sui dispositivi di Gianni Di Vita. Gli investigatori stanno setacciando la cronologia web, i file presenti su computer e pendrive e ogni traccia utile a ricostruire ricerche, preparativi e movimenti digitali. Le analisi puntano a verificare eventuali consultazioni di siti, manuali o procedure legate alla sostanza tossica. Gli esiti tecnici saranno decisivi per delineare il quadro accusatorio. Ora volgiamo lo sguardo al mondo delle indagini che guidano la giustizia. Una madre è stata condannata a 13 anni per la morte della figlia neonata, trovata nel forno invece che nella culla. La donna ha sostenuto che si sia trattato di un errore, ma la corte ha ritenuto le sue spiegazioni non compatibili con quanto emerso dalle indagini. Gli accertamenti tecnici e le testimonianze hanno delineato un quadro ritenuto gravissimo dai giudici. La sentenza prevede anche misure restrittive aggiuntive per la tutela dei minori.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francis Alsen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
2: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
3: 13 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
2: Lo sport, il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre tre mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Hey mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Ascoltiamo.
3: At the moment I also need to think about my long term career.
2: Sinner chiude dunque il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio, match in cui ha trionfato battendo Zverev in 4-7. Dopo aver già dato forfait a 5 tornei, Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai, Sinner salterà anche l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. In tutti e tre i tornei Jannik difendeva il titolo. La tutela e l'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. Così il presidente della FTP Angelo Binaghi commenta la decisione di Sinner di chiudere anticipatamente la stagione per curare il problema al ginocchio. Il calcio in Nations League, la situazione del girone A1, quello azzurro, vede la Francia a 10 punti, l'Italia a 7, il Belgio a 6 e la Turchia a 0. La nazionale italiana ha evitato l'ultimo posto e quindi la retrocessione diretta in Lega B e sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028. Per quanto riguarda la Nations, servirà chiudere primi o secondi per l'accesso diretto alla fase finale. Battendo il Belgio a Bruxelles nell'ultima giornata, l'Italia potrebbe concedersi anche il lusso di perdere contro la Francia. È il giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI di oggi è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Il basket a Cernobbio è prevista oggi l'assemblea straordinaria dei club di Eurolega organizzata dall'Olimpia Milano, in cui verrà valutata l'offerta di acquisizione presentata dalla NBA. Il board di Eurolega deve quindi scegliere tra la fusione con la Lega Americana oppure il proseguimento del progetto autonomo di allargamento della competizione. Una decisione, quella che dovrebbe arrivare in giornata, potenzialmente cruciale per il futuro del basket continentale. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
2: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
3: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
2: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Passiamo alla parte dedicata alla sicurezza internazionale. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, la CIA avrebbe segnalato un possibile piano russo per colpire Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal mare. L'allarme riguarda i velivoli Gerbera, nascosti in container su navi mercantili. Fonti italiane, però, precisano che nessun alert ufficiale è mai arrivato a Roma. La notizia resta al momento priva di conferme operative. Ora entriamo nell'ambito del meteo e del clima, tra previsioni, fenomeni e tendenze da monitorare. Ottobre potrebbe aprirsi con temperature sopra la media e condizioni stabili, con la possibilità di una fase mite tipica dell'ottobrata. Le proiezioni indicano però un cambio di scenario verso metà mese. Le perturbazioni atlantiche potrebbero riportare piogge più frequenti, soprattutto nella seconda parte del periodo, e in alcune zone le temperature iniziali potrebbero superare la media di 2-3 gradi. Secondo un'analisi dell'agenzia France Presse, basata sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione europea, il prezzo medio del diesel nell'UE ha raggiunto un nuovo massimo storico di 2,23 euro al litro, superando i 2,16 euro della settimana precedente. Il record riguarda 19 paesi dell'Unione, tra cui Italia, Francia e Germania, ed è legato agli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Amicizie d'autunno.
3: Ehi, per ampliare il tuo giro fuori dalla

0: Le temperature, scatta l'effetto letargo.
1: Un classico. Fa buio alle 5 di pomeriggio, gli eventi all'aperto spariscono e la tentazione di barricarsi sul divano sotto la copertina alla meglio su tutto.
0: Il rischio vero è che la vita sociale vada veramente in ibernazione totale fino in primavera, vedendo sempre le solite 4 persone.
1: E provare a fare nuove conoscenze d'autunno sembra un'impresa impossibile, a meno che non vi mettiate a fermare la gente a caso nei bar al chiuso.
0: Ma prima di rassegnarvi a parlare con le piante in casa o la televisione,
1: l'intelligenza artificiale organizza la nostra agenda sociale d'autunno con persone super compatibili.
0: La prima esperienza rivoluzionaria si chiama Time Left AI.
1: È un algoritmo geniale che organizza cena al buio di mercoledì sera direttamente nella vostra città.
0: Rispondete a un breve test di personalità, valori, stili di vita, hobby.
1: L'AI incrocia tutti i dati e vi assegna un tavolo di un ristorante con altri 5 sconosciuti altamente affini a voi.
0: Vi dà solo l'indirizzo del locale e un piccolo gioco di carte digitale per rompere il ghiaccio a tavola senza alcun imbarazzo.
1: E se invece preferite attività indoor come giochi da tavolo, club del libro o degustazione di vino?
0: Ah beh, lì entra in campo la precisione di Meet Up AI Assistant.
1: Analizza la vostra agenda e i vostri interessi specifici al chiuso, scovando gruppi attivi e microeventi sotto casa.
0: Vi segnala solo gli appuntamenti con il più alto tasso di compatibilità, evitando serate noiose in contesti che non vi appartengono.
1: E per chi cerca un contatto diretto uno a uno per un caffè o una mostra?
0: Beh, lì c'è Bubble for Friends AI.
1: Filtra i profili nella vostra zona basandosi sulle passioni autunnali e propone in automatico l'attività al coperto perfetta per incontrarsi.
0: Il risultato? Un autunno pieno di stimoli, serate calde in ottima compagnia e nuovi veri amici. Bellissimo, ma Chiara, recap!
1: Time Left AI per cena al buio stuzzicanti, Meetup AI Assistant per eventi indoor su misura e Bubble for Friends AI per trovare il compagno di mostre e caffè ideale.
0: Beh, direi proprio che usare l'intelligenza artificiale per le relazioni vi aiuta a superare la pigrizia e a creare connessioni umane autentiche.
1: Perché il freddo fuori è solo una scusa per scaldare la vita sociale dentro.
0: O forse solo una scusa e basta perché si è troppo pigri. Ma per oggi era tutto, scaricate le app e noi ci sentiamo domani.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
2: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
3: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del Dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
2: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Lo sapete, da lunedì al venerdì ci sono io a tenervi compagnia, io sono Chiara, dalle 15 alle 18, 3 ore insieme a me, Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare subito in questo istante, affrettatevi se non l'avete ancora fatto, questo è un importante messaggio che devo condividere tutti i giorni come ogni ora, perché del resto Radio Video Network la dovete inserire, la dovete scaricare, così poi potete ascoltarci mentre passeggiate, mentre fate dello sport, mentre state facendo le vostre faccende quotidiane. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Si parte con i DC Smokers insieme a Elsie Closer.

Abbiamo fatto un bel tuffo al 2016, anno d'oro per Instagram in DC Smokers insieme a Elsie con Closer. Una bellissima canzone, sono le 15:13 minuti di questo martedì 6 ottobre 2026, una giornata un po' così così dal punto di vista climatico, ogni tanto esce il sole, ma è un sole ormai timido, è quel sole autunnale. 349-7225-831, raccontatemi un po' come state trascorrendo, come state passando questa giornata. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare, essere, se dovete portare, portare con voi, deve essere sempre lì al vostro fianco in caso di emergenza, magari vi sentite un po' soli, no problem. Da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 ci sono io a tenervi compagnia con tante novità dal mondo della musica, del cinema, intrattenimento e soprattutto non c'è Bricon senza trend. Ogni giorno vi regalo dei contenuti diversi e poi come sempre c'è la buona

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Sono le 15:20 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 6 ottobre 2026. Ritorniamo a parlare di lui. Cesare Cremonini ha annunciato il primo ospite del suo nuovo disco, Rullo di tamburi, è Salmo. Sarà presente anche il 20 ottobre a Londra alla presentazione live di questo nuovo progetto discografico. Vi ricordo il titolo di questo album, Amateur. Il prossimo 23 ottobre sarà nostro e abbiamo il primo ospite, Salmo, insieme per la prima volta anche sul palco di Londra il 20 ottobre. Segnatevi questa data, un incontro inedito tra due artisti e performer eccezionali che nasce ancora prima della canzone. Vuole cambiare pagina, rimettere in discussione le regole costruite in 27 anni di carriera, quel che cerca di mettere insieme una sorta di squadra di supereroi. Salmo è la prima persona a cui sente di doversi raccontare. Quindi piano piano, entro il 20 ottobre, saranno svelati tutti gli ospiti presenti durante il grande evento a

stato svelato il nome, Salvo è la prima persona e pensate che Cesare lo ha paragonato un po' a un angelo custode, diventato il mio Virgilio, ogni selva oscura ha bisogno della sua guida, io ho trovato un amico. Ha dichiarato così, sentirli insieme sarà qualcosa di unico e non vediamo l'ora che ciò possa accadere. Quindi segnatevi questa data, il 20 ottobre, se riuscite e magari vi trovate nei pressi di Londra, vicino a Londra, potete andare a assistere a questo grande concerto. Tra l'altro è la prima volta che lui fa un evento per la pubblicazione, per la presentazione, perché quasi sempre esce il progetto, esce l'album e poi segue il tour. Invece è l'unico grande evento che ci sarà per la presentazione live.

Anna Brancale con la sua Anime Core. Sono le 15:37 minuti. Ora parliamo dei Coldplay, perché nelle ultime ore ci sono diversi rumors. I Coldplay concerto a Bari? Questa è la domanda che si stanno ponendo numerosi fan, numerosi followers. Stando alle ultime voci, Chris Martin e soci potrebbero il prossimo novembre annunciare un nuovo tour che li vedrà protagonisti nel 2027. Tra le varie date potrebbe esserci anche una tappa a Bari. I Coldplay torneranno in Italia nel 2027 e ormai sembra davvero che ci siamo. E attenzione, alcuni rumors insistono anche su Bari. Ecco, questi sono soltanto alcuni spunti, sono soltanto alcune voci. La band sarebbe la prima mondiale a suonare al San Nicola di Bari in oltre 35 anni. L'ultima è stata Tina Turner, che si esibì nello stadio barese nel lontano 1900.

That's what I like. E rimaniamo sempre a Bari. Forse i Coldplay saranno presenti a San Nicola proprio nell'anno prossimo. E due giorni fa c'era Serena Brancale, perché ha concluso il suo tour proprio nella sua località del cuore. È stato sacro concludere questo tour dove tutto è completo.

0: Alessandra Amoroso insieme a Big Mama con Mezzo Rotto, il disco di Top Italia Radio non è mai né rotto né mezzo rotto, ma è sempre in evoluzione, è sempre in espansione. 15:51 minuti, martedì 6 ottobre 2026, è in evoluzione perché si adatta un po' anche ai diversi generi musicali che nascono e anche alle diverse tendenze, perché molte canzoni nascono come trend e poi sbarcano anche in radio. Ormai c'è questo ciclo che unisce i social anche al mondo delle radio in maniera sempre più continua e in maniera sempre in maniera quasi meccanica, ormai viene in maniera tutto così, tutto molto semplice. 349 725 8331, raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento. Tra l'altro poi Alessandra Amoroso è stata anche la protagonista dell'ultimo tour di Serena Brancale. Si sa, ne abbiamo parlato poco tempo fa, Serena Brancale ha chiuso il suo tour nella sua città a Bari e poi lo ha terminato con questo forte abbraccio con Alessandra Amoroso. Si conclude la prima ora di Break On con Claudio.
1: Ho visto la tua mano strapparmi il cuore, mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.

niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavo.

La voce è quella di Rosalia con Omega Ralficio. Sono le 15:58 minuti. Nel frattempo ci sono Rihanna con Drake. Work, work, work, work, work. Continuiamo a lavorare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre, quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche, ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
2: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
3: La politica, la legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
2: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni figicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Con prima che seconda ora di Break On si parte in mia compagnia, io sono Chiara, sono le 16:08, martedì 6 ottobre 2026. Fatemi avanti con i vostri WhatsApp, con i vostri messaggi al 349 7225 831, questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento, proprio in questo istante, fate il download, poi entrate nel mondo magico di questa applicazione, c'è l'imbarazzo della scelta, trovate quattro radio in un'unica app. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook, quindi lì trovate tutti gli aggiornamenti, trovate lì il link anche per accedere al sito www.topitaliaradio.it e trovate tutti i vari aggiornamenti, le news in real time. Un'altra ora, altre due ore insieme, perché vi ricordo l'appuntamento prevede 3 ore, dalle 15 alle 18 c'è Break On e come sempre c'è la buona musica a tenerci compagnia, non ci lascia mai, Francesco Gabbani con Pachidermi e Pappagalli.

Francesco Gabbani, Pachidermi e Pappagalli dal 2017, sono le 16:13 minuti di questo martedì 6 ottobre 2026. State ascoltando Break On e ora parliamo di Yannick Sinner. Ha ufficialmente dichiarato concluso il suo 2026 a causa di un persistente problema al ginocchio destro che richiede cure urgenti. Lo ha fatto pubblicando questo video su Instagram. Il fuoriclasse di San Candido ha sciolto ogni riserva, confermando le indiscrezioni che circolavano da giorni e spegnendo le ultime speranze di vederlo in campo nella parte finale dell'annata. L'atleta azzurro quindi salterà i vari tornei, il Master e soprattutto anche le fasi finali della Coppa Davis. Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Io insieme ai medici ho deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente terminata. E così ha concluso questa sua carriera. Vedremo poi cosa succederà. Adesso si deve riprendere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Bricon. Ora parliamo di un importante traguardo raggiunto da Sofia Daniele, figlia di Pino Daniele. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Roma, un traguardo importante condiviso insieme ai suoi cari. In un giorno così significativo, la giovane ha scelto di rendere omaggio al padre Pino Daniele, scomparso nel 2015, dedicandogli l'intero elaborato di tesi. Sara compare, Sara Daniele, si sa, è la figlia maggiore. A mio papà, custode dei miei sogni, l'ispirazione di ogni mio traguardo e per sempre la mia più grande fortuna, perché la musica è una cosa seria e io, come mi ha insegnato, la costituirò con cura, amore. Ha scritto così la neolaureata, dimostrando quando la figura del padre rimanga un punto di riferimento centrale nella sua vita e nel suo percorso di crescita. Quindi, congratulazioni.

intitola proprio così, lui è Blanco con Bruciasse il cielo. Ora parliamo di una bellissima notizia che ci fa battere forte il cuore, perché nelle ultime ore Giorgia Palmas e Filippo Manini hanno condiviso sui social che presto diventeranno genitori. In attesa del loro secondo figlio, la vita è davvero sorprendente, potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla vita per questa nuova vita, adesso non ci resta che aspettare il momento più bello. Non vediamo l'ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore. Si tratta del secondo figlio della coppia dopo la nascita di Mia avvenuta nel 2020 e del terzo per quanto riguarda la showgirl, perché è già mamma di Sofia nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini. Quindi anche in questo caso, che si dice,

0: Invincible.
1: Iguale Pablo con Invincible. Sono le 16:35 minuti, martedì 6 ottobre 2026. State ascoltando Break On in una giornata di festa perché abbiamo ricordato grandi traguardi, per esempio la laurea raggiunta dalla figlia di Pino Daniele, poi Giorgia Palmas e Filippo Manini aspettano il secondo figlio. Adesso non si sa se sarà maschio o femmina, però lo hanno da poco annunciato. Quindi delle grandi emozioni oggi stiamo vivendo. 349 725 831, se anche voi volete condividere l'emozione del giorno lo potete fare attraverso il numero della radio oppure attraverso un DM su Instagram o Messenger su Facebook @topitaliaradio.

349-7225-831. Sono pronta ad accogliere le vostre risposte e c'è un limite. Stando a questo sondaggio, la soglia è di 29 minuti. Quindi se siete in ritardo di 15 minuti va tutto bene, è tutto ok. Se invece tardate di 29 minuti, la questione inizia ad essere un po' delicata. La ricerca commissionata su 2000 adulti nel Regno Unito e ripresa da Vice prova a capire dopo quanto tempo la pazienza lascia spazio alla sensazione di essere stati poco rispettati, e il confine a quanto pare arriva prima di quanto molti ritardatari vorrebbero ammettere.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti

0: Invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò: ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia e il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1, il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket, l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana: non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.

tornare a casa, sistemare le ultime cose, ma quando sono 29 minuti, cari miei, bisogna un attimo riadattare il tutto e capire, ma lo sta facendo apposta? Veramente ha avuto 29 minuti di ritardo? Al limite che magari lungo la strada abbia trovato un incidente, però una volta va bene, due volte, la terza volta inizia ad esserci un vero e proprio problema, quindi ti dico, run it, corri più che mai.

sistemando, ma no problem, nella tua testa sono a 5 minuti. Più di un intervistato su 4 ammette di dirlo anche quando non è vero, e infatti chi aspetta però ha imparato a difendersi. Il 32% comunica agli amici cronicamente in ritardo un orario anticipato rispetto a quello reale. Anche gli smartphone finiscono sotto accusa. Il 29% pensa che ci abbiano resi meno puntuali, perché oggi basta un messaggio per avvisare e sentirsi subito meno in colpa. Certo, un messaggio, un vocale, molto semplice: guarda, ho trovato traffico, sarò lì leggermente in ritardo. Non dire sono a 5 minuti, ecco, sono questioni di punti di vista.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
2: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
3: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
2: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
3: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
2: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
3: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.

vostro smartphone, Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, lo potete fare già da adesso, è tutto molto semplice, tutto a portata di mano. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname tramite il quale potete scoprire tutte le grandi novità, i vari aggiornamenti provenienti dal mondo della radio, in particolare sui nostri social sono attivi le diverse interviste, diversi ospiti, potete trovare tutte le varie informazioni, potete anche interagire da lì, potete commentare, mettere tanti likes, l'importante è che siate super attivi e operativi come lo siamo noi e come lo è lui, Ed Sheeran con la sua camera.

relazioni social a partire da Instagram e Facebook e comunicava con il mondo esterno attraverso l'invio di email. Quindi secondo me lui è il classico turista, poi ha la faccia del turista, quello che va a fare le visite ai musei, alle visite ai vari teatri con la macchina fotografica. Ecco, me lo immagino così, lui con la macchina fotografica, il marsupio mentre gira per le vie della città e forse anche con in mano un taccuino e annota tutto quanto quello che succede. Ecco, è un turista di questo tipo. Poi magari non è così, ecco, io me lo sto immaginando in questa versione un po' vintage, poi non è così. Lo so, non può comunicare con me, ma in qualche modo presto arriverà, eh? Magari mi invia un'email. Che dite? Tutto può succedere.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Sono soltanto, allora, ci sono alcuni che sono tristi e ci sta, perché comunque è sempre un grande campione italiano, quindi porta in alto la bandiera italiana, e dall'altra parte ci sono commenti un po' di persone che dicono: ma sarà vero? Magari hai già guadagnato fin troppo. Il mondo del web è sempre così, è sempre maligno, si ferma perché ha problemi di salute, punto, tranquilli.

Selena Gomez insieme a Benny Blanco, Gracie Hembras, Call Me When You Break Up. Adesso parliamo di rivoluzione per quanto riguarda il trasporto aereo e soprattutto l'organizzazione dei bagagli. Bagagli a mano gratis sui voli? Questa è la domanda. L'Unione Europea vuole cambiare le regole. Con la riforma europea dei diritti dei passeggeri aerei, il biglietto standard dovrebbe comprendere due bagagli: un piccolo oggetto personale da mettere sotto il sedile e un bagaglio a mano più grande da sistemare nella cappelliera. Ma attenzione, non significa che da domani potrete presentarvi al gate con il trolley senza pagare. Le nuove norme devono completare l'iter legislativo europeo prima di poter entrare effettivamente in vigore. Però la cosa positiva è che si sta viaggiando lungo questa rotta, quindi bagagli a mano gratis sui voli, questi due modi, e piano piano entrerà in vigore. Ecco, ci vuole del tempo, ma intanto intravediamo qualcosa. Abbiamo un obiettivo. Ora Levante, Mascazzè, pezzo di

Pezzali, bottiglie vuote, sono le 17:37 minuti. Ora riempiamo queste bottiglie con una notizia musicale. Parliamo di Marco Mengoni. Il 9 ottobre arriva il nuovo singolo Giornate Perse, il nuovo singolo che apre il suo progetto discografico. Ne parlavamo già una settimana fa, allo sbagliato a Milano. Prende forma tra sospensioni, pause e riflessioni che si rincorrono in quegli istanti in cui tutto sembra immobile mentre il mondo fuori non si ferma. Giornate Perse parla proprio di quel vuoto che si riempie di pensieri sovrapposti, di memorie e interrogativi. Quindi attendiamo questo nuovo singolo, meno due giorni, quindi possiamo meno tre, possiamo fare il countdown già da subito. E poi ricordiamo che è previsto questo progetto musicale, creativo, direttore artistico, proprio Marco Mengoni, per tutto il mese di novembre qui a Milano. Ora Tom Odell, Lost Frequency, Black Friday, Pretty Like the Sun.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

17:51 minuti, martedì 6 ottobre 2026, questo è il Ritmo Sound di Break On e continuiamo a parlare di progetti musicali. Come abbiamo appena sentito, Marco Mengoni proprio questo venerdì lancerà questo progetto in cui aprirà un po' le porte di un altro progetto forse più grande, questo non si sa, anche perché è un esperimento che fa, diventerà direttore artistico, direttore creativo di un progetto che unisce musica e cultura proprio qui a Milano allo Sbagliato, perché si chiama proprio così il suo progetto, ed anticipare c'è appunto il brano Giornate Perse. Ma c'è un altro artista proveniente dalla scena musicale italiana, Arcomi, è pronto anche lui a lanciare sul mercato un nuovo EP a Milano e il prossimo 9 ottobre, un ritorno con nuova musica, e i fan non vedono l'ora di sentire questo EP. E pensate, nelle ultime ore il cantante ha pubblicato la tracklist e subito i fan hanno sbirciato i titoli. Quindi noi attendiamo questo venerdì 9 ottobre.

di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero, incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
2: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo Stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
3: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
2: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
2: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Sono Manuel Giancale, bentrovati, buon martedì 6 di ottobre. Iniziamo immediatamente da una novità che probabilmente arriverà il prossimo momento, quando dovremo tirar fuori la nostra tessera elettorale. E poi scopriremo, grazie al nostro genio di oggi, che bisogna utilizzare le proprie cose e non quelle degli altri. E poi andremo a scoprire che il nostro cellulare deve essere un po' più vissuto. Ma di tutto questo ne parleremo tra poco. Cominciamo proprio dalla tessera elettorale e quello che succederà forse nel prossimo futuro.
0: 3, 2, 1. One hour.

chissà che cosa succederà per quanto riguarda le prossime elezioni. Non sto parlando di politica e quindi di che cosa, di quale partito vincerà o di che cosa succederà nel mondo della politica. No, io parlo di un qualcosa di un po' più, insomma, un po' più vicino a noi addirittura, cioè intendo anche soltanto la tessera elettorale, che è cartacea, ce la ricordiamo, vero? Non sapevo neanche più dove l'abbiamo messa, perché solitamente è così, serve soltanto in determinati periodi, momenti, eccetera, non è che ci serve tutti i giorni, e quindi la mettiamo in un posto, ma poi ci dimentichiamo dove sia finita questa tessera elettorale cartacea. Pare che dalla prossima tornata elettorale il documento possa diventare invece digitale, quindi sbarcare sul nostro smartphone, che è praticamente sempre attaccato alle nostre mani, quindi significa che non lo perderemo mai. Questo comunque fa appunto evitare il rischio di smarrimento, dicono gli esperti. Poi ancora si eviteranno delle code agli sportelli per poter poi andare a votare o anche soltanto fare richiesta. Basterà semplicemente mostrare la propria certificazione dallo schermo del cellulare e tac, abbiamo fatto anche la nostra votazione. Un po' come la tessera del supermercato, cioè arriverà una roba del genere. Tra l'altro sono 20 anni che l'Estonia ha una roba del genere, cioè si partecipa alle elezioni in modo online addirittura. Quindi il concetto è che dobbiamo soltanto forse rimetterci un po' al pari con i tempi. 3, 2, 1.

Credi di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco più.

0: detto brindere alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole, di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice esco.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
5: 3, 2, 1, Power.

0: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento di oggi con la forse futura tessera elettorale, che non sarà più cartacea ma sarà dentro al nostro telefono, così smetteremo di cercarla e avremo modo di poter fare molto più in fretta queste cose burocratiche, diciamo, per far sentire anche la nostra voce al prossimo momento in cui saremo chiamati a dover votare. E quindi il nostro cellulare continua a diventare sempre di più il posto dove abbiamo tutti i nostri documenti, compresa appunto la tessera elettorale, ma non è ancora detto, quindi con calma arriveremo forse anche a questo.
1: One hour.

0: volte prendiamo delle multe e a volte potrebbero non essere nostre quelle multe, perché quel reato non l'abbiamo compiuto noi, cioè non siamo passati noi lì, non abbiamo preso l'autovelox noi, è stato qualcun altro che ha guidato, per esempio il nostro meccanico. Ecco, il genio di oggi è un meccanico, ne parleremo tra poco.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Ed ora passiamo a parlare di tutela digitale. Il cyberbullismo è una forma di violenza che avviene in rete e può diffondersi rapidamente attraverso messaggi, immagini e minacce. I segnali sono chiari: sbalzi d'umore, difficoltà nello studio, isolamento dagli amici, paura di mostrare il telefono. Le vittime possono chiedere l'intervento del questore e devono sempre salvare le prove e parlarne con qualcuno di fiducia. Segnalazioni e dubbi possono essere inviati al commissariato di polizia di Stato online. www.commissariatodips.it. Ed ora passiamo a parlare di indagini e accertamenti informatici. Nel caso dell'avvelenamento con ricina di madre e figlia, prosegue la perizia sui dispositivi di Gianni Di Vita. Gli investigatori stanno setacciando la cronologia web, i file presenti su computer e pendrive e ogni traccia utile a ricostruire ricerche, preparativi e movimenti digitali. Le analisi puntano a verificare eventuali consultazioni di siti, manuali o procedure legate alla sostanza tossica. Gli esiti tecnici saranno decisivi per delineare il quadro accusatorio. Ora volgiamo lo sguardo al mondo delle indagini che guidano la giustizia. Una madre è stata condannata a 13 anni per la morte della figlia neonata, trovata nel forno invece che nella culla. La donna ha sostenuto che si sia trattato di un errore, ma la corte ha ritenuto le sue spiegazioni non compatibili con quanto emerso dalle indagini. Gli accertamenti tecnici e le testimonianze hanno delineato un quadro ritenuto gravissimo dai giudici. La sentenza prevede anche misure restrittive aggiuntive per la tutela dei minori.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Il nostro genio di oggi ha un paio di multe da dover pagare, 7.000 euro di multe che ha fatto, ha preso, anzi non sono neanche intestate a lui a dire la verità, sono intestate ad un'avvocata che aveva lasciato la sua auto a lui perché lui è un meccanico. Siamo a Udine infatti e il meccanico ha utilizzato l'auto della sua cliente, lei l'aveva portata lì per farla mettere a posto, è stata utilizzata senza autorizzazione. Pare senza autorizzazione e pare che lui abbia accumulato multe su multe. Lei se ne è accorta subito quando è arrivata la prima multa, ma poi da lì a poco va una multa dietro l'altra per arrivare fino a 7.000 euro di multe. Quindi ora sicuramente il conto dal meccanico non lo pagherà, penso, e adesso si vedrà anche per tutto quanto il resto, per tutte le altre multe che ovviamente non ha preso la proprietaria dell'auto, ma pare che appunto il meccanico abbia utilizzato quest'auto. Quindi non bisogna usare le cose altrui. 3, 2, 1 1 hour.

0: molti di noi ci tengono tantissimo alle proprie cose, nel senso che le teniamo il meglio possibile, non le roviniamo. Ci sono pentole che laviamo a mano perché sennò si rovinano in lavastoviglie, piuttosto che invece, non so, oggetti di casa che spolveriamo tenendoli perché sennò poi cadono. Anche il nostro cellulare, cioè, lo teniamo il meglio possibile perché deve durare, signori miei. E invece c'è una nuova tendenza, ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1 hour. Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
16: 3, 2, 1, 1 hour.

0: io capisco tutto, ma rovinare il proprio cellulare solo per farlo diventare un po' più virile mi sembra una roba un po' esagerata. Entriamo nella parte tecnologica del nostro appuntamento e andiamo a scoprire anche delle tendenze che arrivano dal mondo dei social, perché sui social si trova veramente di tutto, anche gente che appunto rovina il suo cellulare soltanto perché così è più virile, è più vissuto, un po' come facevamo, diciamo, negli anni 90 forse, quando si prendeva il jeans o la maglietta e la si tagliava, strappava, rovinava un pochetto. Mi ricordo addirittura che c'erano le giacche di jeans e si con la forbice, insomma, si grattava una parte per farla diventare più sbiadita, insomma una roba del genere. Ecco, qui lo si fa adesso con il cellulare, ovviamente magari gente giovane che il cellulare non se lo sono neanche comprati ma gliel'hanno regalato, quindi figurati. Comunque pare che sui social ci sia questa nuova tendenza, quella di riprendersi mentre graffiano, rovinano, rompono anche lo schermo del cellulare, oppure c'è gente addirittura che gli fa un buco con il trapano, cioè volevo dirti che non funziona più dopo, cioè questo non è una cosa. Questa comunque è una delle nuove tendenze, avere il telefono rotto o comunque insomma rovinato perché fa più vissuto, che comunque noi lo stiamo già facendo, cioè senza farlo apposta noi lo facciamo già vivere il nostro cellulare, perché lo teniamo, cioè, fino a quando proprio non ce la fa più, lo attacchiamo con lo scotch addirittura.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. E oggi abbiamo scoperto anche che ci sono persone che non ci tengono tantissimo al proprio cellulare, perché lo rovinano solo per renderlo un po' più vissuto. Questa è una nuova tendenza sui social, di rompere, rovinare lo schermo del telefono, piuttosto che, non so, rompergli qualche angolino, eccetera, per renderlo vissuto, come facevamo noi nel passato con alcuni nostri vestiti, i jeans per esempio, li strappiamo un pochetto per far vedere che siamo più virili. Ma virili de che? Il nostro cellulare, ma quanto costa il nostro telefono? Vabbè, io lo tengo come, cioè bisognerebbe tenerlo il meglio possibile, perché deve durare tantissimo per tutto quel che costa. Ci ritroviamo domani con One Hour, ciao a tutti.
1: One Hour,
2: One Hour,
1: quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 10 minuti.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
5: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
6: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
5: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
6: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo, si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
5: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Giunta Nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio Nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti tra gli altri all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi con il possibile reintegro in FIGC e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe

presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan, Isole Faroe. Sfida chiusa sul 2-2. Alle 20.45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli, Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca a Luna al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis, chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. «Devo pensare alla mia carriera a lungo termine», ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico, ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Jannik svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking, invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo, l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia, bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì invece il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta in queste prime votazioni, le opposizioni dunque sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti dicono i ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi intanto di Forza Italia e Lega sulle elezioni anticipate a maggio, con Election Day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a di accelerare con le primarie. Sono 450.000, secondo i sindacati, manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche, scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Piazza della Repubblica. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti, uomini vestiti di nero e incappucciati, alcuni con elmetti e caschi hanno lanciato petardi e fumogeni, con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. L'ombra di Mosca sull'arresto per sospetto spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Stando alla Bild, al termine del suo mandato avrebbe ottenuto e trasmesso informazioni classificate ad una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo il giornale tedesco, nella sua nuova veste di consulente per la sicurezza, Hanning avrebbe stretto legami con la Russia e con la Cina. Ci sono anche Arianna Meloni, il giornalista Sigfrido Ranucci e il ministro della cultura Alessandro Giuli nelle liste testimoniali depositate dalle parti nel processo che vede imputata l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata tra gli altri reati di stalking aggravato ai danni dell'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Le liste sono state presentate alla prima udienza del procedimento, in cui il giudice monocratico si è riservato di decidere sulla richiesta relativa alla presenza delle telecamere in aula. I legali di San Giuliano e della moglie hanno inoltre annunciato che chiederanno che le rispettive deposizioni avvengano a porte chiuse. Lo sport: Malagò, commissario straordinario della FIGC di Malagò. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni sono previste il 14 di dicembre. È tutto, alla prossima edizione.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: sono le 22 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione. Quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate, lacrimogeni nella capitale e centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo. La politica italiana, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni invece sono sul piede di guerra. Una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia invece, Lega sulle elezioni anticipate a maggio con l'election day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le primarie, vertice del PD il 18 ottobre per decidere. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap, scelto invece da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. Il vice ministro dell'economia Leo promette l'impegno dell'esecutivo. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa intanto anche l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della commissione von der Leyen. L'emergenza riguarda tutto il vecchio continente. Siamo alla cronaca. Le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il tragico rogo di Crans-Montana, chiede l'indennizzo proprio per quell'incendio. La pratica per ottenere il risarcimento per una perdita di guadagno causata dai danni alla salute e al vaglio dell'assicurazione che ha chiesto la procura il nulla osta per il versamento. I coniugi Moretti erano proprietari del Constellation, dove, ricordiamo, tra le fiamme morirono 41 persone, 115 rimasero ferite. Lo sport, con il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre di un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon a metà luglio. Salterà anche gli ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo. Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500. In finale si ritira invece Demi Noor. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Andrea Sempi, accusato nella nuova indagine della Procura di Pavia di aver ucciso quasi 20 anni fa Garlasco Chiarapoggi, torna a parlare in televisione. Si vive a fatica, afferma, ma dopo aver raccontato lo stato d'animo in cui si trova ormai da un anno e mezzo, torna a respingere ogni accusa. L'impronta 33 non è attribuibile a nessuno, la scarpa numero 42 l'ho provata e non mi entrava. E soprattutto chiama in causa colui che invece la nuova indagine sembra scagionare, Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiarapoggi. Secondo me la condanna è giusta, ha detto il 38enne, intervistato a Porta a Porta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei hanno creato danni, Macron ha convocato in serata il governo. La politica italiana all'aula della Camera ha approvato la fiducia in serata anche l'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari tra gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. In precedenza anche l'articolo 1 ha superato l'esame del voto, giovedì il voto più atteso, quello segreto sull'intero provvedimento. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera, in provincia di Pisa, ha salvato la vita ad un proprio studente, un ragazzo di 17 anni andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le prime manovre rianimatorie impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Siamo al calcio. Malagò, commissario straordinario della FIGC e dunque anche di se stesso. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò e quindi della sua non eleggibilità. Sentiamo le parole del presidente del CONI Buonfiglio dopo l'intesa raggiunta questo pomeriggio.
3: Non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
2: È tutto, alla prossima edizione.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: mezzanotte in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Brescia. Sei su Top Italia Radio.
1: Top Italia Radio.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

Ti sto parlando. È l'ultima volta che provo a farlo, ma poi è tutto un ricordo. Sei negli occhi che addosso in ogni sole di agosto. E sei una parte di me e ne effetti. Fare a meno di te, farmi a pezzi.

0: l'una e due minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.